0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo,
2: un caffè. Felicità.
0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
3: Oggi è il 21 maggio. L'ormai celeberrimo furto del Louvre diventerà un film. Una ricerca ha scoperto che le intelligenze artificiali costrette a lavorare troppo si sindacalizzano e si radicalizzano. Dal 1 maggio ad Amsterdam è proibito fare pubblicità in pubblico a carburanti, voli, carne e pesce.
4: Is there anybody alive out there?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 21 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie il suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto. A voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che vi pare, lo sapete, qui lo potete devolvere alla comunità. In regia Fabione Macumba Romano.
5: Ciao cari.
1: Buon pomeriggio.

Mi sa che ne avevamo una percezione. In redazione? Niente, sono giornate complicate. Per tutti voi che vi avvicinate a queste porte, un messaggio. E aprono i battenti. For those about to rock, we salute you.

0: Bello, mi piace sto giovedì.
1: Meno 24 al mixatone, ciurma!
2: Vabbè, però non è che puoi iniziare la trasmissione con una canzone che di solito viene usata per chiudere
3: per
2: il concerto.
3: Lo so.
2: Ci mandi in depressione, ci sale la saudade.
3: Ma no, ma questo, l'obiettivo è proprio il contrario, è proprio quello di fare l'effetto scintilla che viene appoggiata sulla miccia, che piano piano rosicchia e poi fire! Boom! Chiunque sia stato a vedere gli AC/DC lo sa che, caro Salvo, tu c'hai ragione, perché questa canzone qui la usano in chiusura, però io qui lo dico, io manifesto il mio disappunto nei confronti di questa scelta di scaletta, per una questione dialettica. Le parole sono importanti, diceva Nanni. Cosa dice il titolo? For those about to rock, we salute you. Cioè, se solo prendiamo il we salute you, allora va bene sempre. La metti alla fine, we salute you, ciao Bomber, ci vediamo alla prossima, è stato un piacere. Ma il titolo è importante, for those about, cioè quelli che stanno per fare del rock, a meno che tu non voglia fare come la morale della fiaba, cioè hai sentito tutta la storia dell'elettricità e del fulmine, narrata da Angus e da Brian, eccetera, eccetera, adesso vai e portala nel mondo e falla tua. Va bene, possiamo vederla così. Ma a me, non lo so, l'idea che sia un qualche cosa di ancora un po' più didascalico ma efficace, cioè che tu la metti all'inizio, va benone, cioè, ma poi, detto questo, chiudere un concerto con i colpi di cannone ha sempre il suo perché.
4: Allora, ragazzi, nessuno non è che fa tardi, è che il suo orologio
3: non c'entra
4: è
3: niente.
4: Impostato male, quindi
3: sì, ma oggi,
4: lasciatelo stare. Ma,
3: allora, oggi...
4: Max da Napoli.
3: Grazie, Max, io ti ringrazio gentilmente. Puoi confermare, Fabione, che io alle 5 ero qua?
5: Dai!
3: Ma che si dai? Cos'è sto si dai?
5: Oggi dai.
3: Ma senti, metti il gomito che devi un attimo.
6: Vai col disagio!
3: Vai col disagio. La canzone degli AC/DC ci permette di affrontare una cosa che secondo me appartiene alla nostra cultura popolare, che abbiamo menzionato in questa piccola intro, e che in realtà appartiene non soltanto all'Italia ma a una città specifica da quasi 200 anni, facciamo quasi 180 per essere precisi. Però Fabione, mi servirebbe un sottofondo un po' storico. C'hai a disposizione qualcosa? A maggior comodo del pubblico, a fine di ovviare al disordine che può non di rado arrecare il diverso andamento dei tanti orologi in questa capitale, per ordine superiore, cominciando da domani, 1° dicembre 1847, un colpo di cannone tirato dal Forte Sant'Angelo annunzierà ogni dì alla popolazione il vero istante e preciso del mezzogiorno, quale appunto dovrebbe essere in pari tempo indicato da tutti gli orologi della città. Parlava così il Diario di Roma. Ed era il 30 di novembre del 1847 e annunciava che dal giorno dopo, quindi dal dicembre appunto del 1847, sarebbe iniziata una cosa che poi è diventata una tradizione, una parte integrante della città. Se ci state ascoltando da Roma, ciao. Se siete mai stati a Roma, ciao. Se ci dovete andare, ciao a prescindere. Tutti dentro in questo racconto perché avete sentito parlare sicuramente del cannone del Gianicolo. Ogni giorno, a mezzogiorno, pum! Non c'è Brian Johnson purtroppo che urla fire, non c'è Bon Scott che si è nascosto al Gianicolo, ancora più purtroppo mi sento di aggiungere, ma ogni giorno cascasse il mondo, che il cielo manda in terra, a mezzogiorno parte un colpo di cannone. Allora, inizialmente non era lì quel cannone lì, amici di Roma, ma era sulla terrazza di Castel Sant'Angelo. E com'è che facevano a regolarsi per il mezzogiorno? Perché era il 1847. Non è che ci fosse proprio l'aggiornamento automatico del telefono, che quindi con l'ora legale andavi dritto con, come dire, si autoregolava, ecco. Allora, cosa facevano? Serviva un binocolo e una segnalazione visiva dall'altra parte della città, insomma, non troppo distante, alla chiesa di Sant'Ignazio, per la precisione, veniva issata una palla di vimini. Ok, con due coni messi uno vicino all'altro che di fatto creava una palla, veniva coperta anche di nero per, come dire, risaltare, no? Con il colore dell'atmosfera, veniva issata su un'asta di pino di 6 metri e piazzata sul timpano in alto, quindi alla chiesa di Sant'Ignazio. Questo veniva fatto alle 11:56. Alle 12 in punto la mollavano, questa cosa scendeva e c'era un povero disgraziato a Castel Sant'Angelo sulla terrazza che faceva lì, col binocolo che fa. Aspetta.
6: È caduta, vai.
3: E facevano sparare giusto in coincidenza con la caduta della palla. Il cannone del Gianicolo è andato in pensione per un periodo, se vuoi, durante la Seconda Guerra Mondiale, per evidenti ragioni, e è tornato nel 1959, per la precisione, quindi diversi anni dopo la chiusura della guerra, quindi più o meno 15 anni dopo. Sapete per merito di chi? Per merito della televisione. C'era un conduttore televisivo molto noto, che si chiamava Mario Riva all'epoca, che conduceva un programma, sapete, all'epoca ce n'erano pochi, no? E tanta musica. Si chiamava Il Musichiere, ok? Lui aveva fatto una sorta di petizione popolare per far sì che quel cannone, un po' per spirito di patria, un po' perché era bello da vedere, un po' perché ogni tanto ci prende il revanchismo, bazzi, ritiriamolo fuori. E in tanti hanno firmato, hanno acconsentito, il sindaco ha acconsentito, e quindi il 21 aprile del 1959, che poi è anche il giorno del compleanno della città di Roma, ha preso ed è tornato ad essere protagonista. Il cannone è un appuntamento, come dicevo, sacrosanto della città, cioè a mezzogiorno deve suonare. Ma può capitare qualche sfiga, può capitare che qualche anno lo zompi. Allora, 1863, niente, negligenza di un artificiere francese.
7: Adesso io non voglio dire, no?
3: Stereotipi così gratis. 20 settembre 1870, quindi subito dopo l'Unità d'Italia, c'erano le cannonate dell'assedio e quindi diventava, come dire, un po' complicato. Nel 2009, improvvisa indisponibilità del sottufficiale capo della squadra dei tre serventi al pezzo. Adesso, io non voglio dire, ma siccome ho avuto anch'io in questi giorni un po' di improvvisa indisponibilità, secondo me è quella roba lì. Non vorrei, come dire, sminuire la natura, però essendo vicino a quella mia, ho come l'impressione di aver capito. 2020, inceppamento di un congegno di sparo. Poi negli anni ovviamente non è lo stesso cannone, l'hanno cambiato, hanno fatto degli obici fatti un po' così, ovviamente è diventato a salve, hanno distanziato la gente perché sennò si fa male, eccetera eccetera. Però può capitare che nel corso degli anni, un po' per usura, un po' per mancata manutenzione o per qualsiasi altro casino, per imprevisto, si possa inceppare. In alcuni casi sparato in ritardo. Nel 1910 e 11, non è preciso perché poi le cronache ovviamente sono distanti, tardò di un quarto d'ora perché il colpo di mezzogiorno aveva fatto cilecca. E quindi si sono dovuti... Aspetta, porca puttana! Il tipo, aspetta che devo... lo so, arrivo! Un attimo! Ricarica! Ed è sparato dopo un quarto d'ora. E invece, più recentemente, 2019, tiro della cordicella con poco strappo da parte di una soldatessa che evidentemente era incaricata di farlo. Quindi probabilmente ha tirato, ma... Non so se avete mai fatto partire il motocoltivatore voi. Tu no, eh. Cosa dovete fare? Allora, il motocoltivatore è un aggeggio proprio bello terricolo, ma è proprio per muovere, ci puoi attaccare qualsiasi attrezzo, gli attacchi la sega circolare, gli attacchi l'aratro, la fresa, quello che vuoi. Per farlo partire tu devi legare una corda fortissima a quello che è una sorta di rotella motore collegata all'albero. Gliela leghi, ti appoggi col piede, fai leva e fai un po' come avete visto far partire la motosega, ok? Quella roba lì. Probabilmente in questo caso qui c'era poco strappo della corda e quindi il meccanismo non è funzionato. Tutto questo per dire che i cannoni non sono soltanto elementi pirotecnici del rock and roll che appartengono agli AC/DC. Tutti i fuochi, lo sapete bene, fanno parte del rock and roll. Se siete stati con noi al concerto dei Rammstein a Campovolo lo sapete benissimo. Se avete mai visto Alice Cooper dal vivo, se avete mai visto i grandi concerti degli Who, sapete che Keith Moon una volta ha rischiato di far esplodere tutta la band, i Kiss che si sono un po' inventati quella roba lì, gli Iron Maiden, ma tutti quanti devono qualcosa a un signore che è venuto qualche anno prima, che si chiamava Arthur Brown e che si faceva chiamare così.

0: proprio molto caldo, c'è da sciogliersi, mi sto sciogliendo come un ghiacciolo.
1: Lo so Tommy, adesso iniziano ad alzarsi le temperature, poi un po' di carico ce lo mettiamo anche noi, come hai sentito. Where there's smoke, there's fire, la top 20 dei Black Keys su Freccia alle 17.27 e prima invece Fire di Arthur Brown, che qualcuno ha commentato dicendo ma sembra la canzone di Zucchero, Baila Morena. Baila, baila morena. Ma allora, capisco... non proprio. No, andatelo a cercare, andate a cercare dei video di Arthur Brown, perché lui era veramente fuori come un melone. Parliamo di una persona che faceva degli spettacoli molto visionari, molto efficaci dal punto di vista proprio dell'appeal, no? Dello shock, lo shock rock, se vuoi, che poi dopo Alice Cooper ha un po' brevettato come termine, ma che impressionavano la gente, perché negli anni 60 fare quella roba lì, portare il fuoco sul palco, non era proprio così immediato. Solo Hendrix aveva bruciato la chitarra, ma era all'aperto, era in un grande festival, erano tutti fattissimi, eccetera eccetera. Arthur Brown era in Inghilterra, che sapete bene essere sempre un po' più pettinata. Nel video che avete seguito se eravate in radiovisione, lui aveva una sorta di maschera strana, sembrava un po' Corey Taylor degli Slipknot nell'ultimo tour, ma lui aveva brevettato un altro elmo, un altro copricapo che chiamava proprio Fire Helmet, cioè un casco di fuoco. Avete presente Loki, il cattivo di Superman? Lui c'ha un casco in testa con due corna belle lunghe che vanno verso l'alto, ricurve leggermente all'indietro. Ecco, più o meno l'altezza era quella del pelo lungo, corna belle. Loki comunque è una bella bestia, se posso dire, una grande soddisfazione dell'animale, ma non le corna così, ma le dovete immaginare che fanno una forma tipo a ampolla. Ecco, una cosa del... sembra un pezzo di una ringhiera, ecco, per la decorazione della ringhiera. Però quella lì era infuocata, cioè gli dava fuoco e faceva un po' di casino sul palco, faceva impressione, e poi entrava urlando I am the god of the hellfire, cioè sono la divinità del fuoco infernale, che come dire, negli anni 60 in Inghilterra era un qualche cosa. Andatevi a cercare i video su YouTube di lui che va sul palco con Alice Cooper a 100.000 anni, ancora con la testa in fiamme, i suoi racconti di quella volta che si è bruciato un braccio, che andava in giro a leggere le poesie abbracciando gli alberi. Un personaggio davvero davvero interessante. Fabione, mettiamo un disco che siamo in un ritardo clamoroso. Clamoroso! Clamoroso! E tu non mi dici niente? Cosa dobbiamo fare qua? Di qualcosa a tua discolpa.
2: Andiamo!
1: Ladies and gentlemen, welcome to the banquet offered by Block Party, baby!

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a
3: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Radio Freccia, libera come noi.

0: Allora, guarda, ne metto tre sovrapposti. Tre sovrapposti, Fabiano. Uno, due, tre.
1: Loki è il cattivo, Loki!
2: Ma sei sicuro
1: di Thor? Mica di Superman!
3: Quello cattivo è Thor. Non ha nulla a che fare con Superman.
0: Sai che a montarlo non veniva così bene? Tutto a caso, perfetto. Scusate, sì, ogni tanto mi confondo con i fumetti. No, Loki non è cattivo di Superman. Cose di Thor. Cose di Thor, è tutto vero? Ok, sì, va bene, va bene. Però avete capito, il concetto riguardava l'elmo, non i suoi nemici. Ho capito, va bene, basta,
4: ciao,
0: ho capito.
4: Nobody, ciao, Fabione. Ma ho una domanda per voi. No. Ma gli sfrecciati che vogliono fare una domanda o mandare un messaggio,
0: possono farlo? No, abbiamo tempo. Fabione, no, siamo in un ritardo devastante, Fabione, No, una cosa veloce invece, visto che ogni tanto noi parliamo di sport, ma proprio così di sfuggita, pare che qualcuno, non è che si stia lamentando, però stia facendo delle insinuazioni sul Giro d'Italia, attenzione, non sulla corsa, sulla validità, ma su uno dei, forse il favorito, questo ciclista che si chiama Jonas Vingegaard, che è un danese, secondo alcuni sta un po' tirando, sta andando col freno a mano, perché? Perché non c'è il suo grande rivale, o quello che stanno dicendo di Sinner adesso, no? Ah, non c'è Alcaraz, allora vince. Certo, poi dopo lo devi fare, come al solito. Fatto sta che questo Vingegaard è atteso come il grande favorito. Pare che qualcuno dice, ma adesso alla prima salita vedrai che il giro si chiude. Fatto sta che hanno fatto una cronometro, hanno fatto delle gare dove bisognava dimostrare un po' più di resistenza e non è che ha fatto così il vuoto, tanto è vero che la maglia rosa non ce l'ha ancora. Qualcuno dice che proprio non la vuole, così si evita le conferenze stampa, se la prende alla fine del Giro d'Italia, così non deve avere casini. Beh, preso, finito, grazie, ciao, limitato l'impegno per prepararsi al Tour de France. A me sembra un po' strano, soprattutto perché poi, secondo me, quando ti entra la competizione un po' in giro, sai, quella roba lì è difficile da, anche da nascondere. Vabbè, comunque, domenica il Giro arriverà anche a Milano e quindi vedremo l'effetto che fa, magari chi c'è da queste parti lo vedrà, altrimenti insomma quelli del Nord Italia in questi giorni e poi nella prosecuzione. Vedremo cosa succederà. Vabbè. Vabbè. D'altronde. Avevamo saltato? Sì. Stavamo bene? Sì, possiamo dire. Sì, ma capito.
5: Sì. Vai, Sharona!
0: Perché mai Sharona?
5: E questo è l'indirizzo del signor Nessuno, Radio Freccia Cologno!
0: Sì, ma cosa stai facendo? È partita.
5: Partita canzone, sbagliavo.
0: Scusa, Procopio.
5: Sono coglione.
0: È partita la sigla di Attilio, scusa.
5: Ma come cazzo ti permetti? Sentite, io non ce la facessi la cosa, un quadro, a mia niente. A lui avete fatto il quadro, a me un cazzo.
0: Procopio, non si prenda male.
5: Sono Procopio, non sono Felice Gimondi.
0: No, ho capito, Procopio, su questo ero abbastanza sicuro che lei non fosse Felice Gimondi, sa quanto.
5: Allora. No, non è che lei mi deve prendere per in giro.
0: No.
5: Se lei mi deve prendere per in giro, non è che Casimo cambio scemano. La canzone sai come faceva? Porta in alto la mano, sogno cambio scemano. Comunque, se mi apre faccio scaricare veloce e me ne vado. Che mi è saltata la catena del cinghiale.
0: Procopio, ma per cortesia, ma cosa vuole lei?
5: Veloce, che devo mettere il sellino, che finora non l'ho messo.
0: Per favore, Procopio.
5: Ma scusi. Ma lei non stava parlando di un ciclista, o cosa? Come si chiama? Vingegaard. Le do la notizia in anteprima. Prima che esca sui giornali.
0: Sì,
5: siamo pronti?
0: Siamo pronti.
5: Così le faccio fare il botto, minchia, meglio della Gospia.
0: Ah, pure. Vabbè,
5: praticamente è Vingemans. Come cazzo si chiama?
0: Vingegaard.
5: È da poco sponsorizzato dalla Setizia Termica. Abbiamo chiuso il contratto. Ed è il nuovo acquisto della grande famiglia.
0: Non sapevo.
5: Lei diceva che lui va piano, che non funziona, ma non dicesse minchiate. Questo vola, la verità è che gli abbiamo montato il primo motore a propulsione suina della storia del Giro d'Italia. Mamma, scusi, la maglia di che colore è?
0: E la maglia è rosa.
5: Un porco di che colore è?
0: È
5: rosa.
0: È vero.
5: Lei è veramente un raccomandato ignorante. Minchia, quest'estate spacchiamo. Solo che funziona solo su terreni montuosi.
0: No, immagino.
5: Come i jeep con 4x4. Scusi, lei ha mai visto un cinghiale su Bob pedalò?
0: No, in effetti.
5: Appunto. Ci arriva pure lei che non distingue la minchia da un citofono. Comunque, mo che è arrivato a mezzo montagna. Che cosa ridete?
0: No, scusi, Procopio, lei è veramente un
5: centrone. Comunque, mo che arrivano tutti in mezzo ai montagni, le parlo in italiano se no non capisce. Sì. Mo che arrivano in mezzo alle montagne.
0: Sì, uguale, proprio perfetto.
5: Un cinghiale si scatena perché nel suo habitat naturale.
0: Ma scusi, però capito, a parte le sue follie, ma questo non è truccare, no?
5: E truccare, come si permette? Lei sembra un tipo che fa queste cose? No, lanciamo un sondaggio a Radio Freccia. Secondo voi Procopio trucca?
0: No, ma figurati, guarda.
5: Solo perché una volta mio cugino Smembro si vendeva una dentiera di amianto. Adesso sono io che trucca. Ma quale trucco, quale doping?
0: No,
5: non c'è scherzo e non c'è inganno.
0: No, no, per carità, però così gli altri ciclisti sono penalizzati, Procopio.
5: Ed è qui che subentra il genio della nostra azienda. Abbiamo sostituito le borracce degli altri ciclisti . E ci abbiamo messo una miscela di abbanero, tabasco e acqua peccante.
0: La faccia
5: così è dissetante e esplosiva.
0: Proprio posso dire, lei sta delirando man mano che passano le settimane.
5: Così vedi come vanno a 2000, ci vanno pure i fiamme, minchia. Guardi che questo è tutto merito dell'acqua peccante, un prodotto straordinario. Certo. Non so se gliel'ho mai detto, ma è una scoperta di mio pro. Vai Sharona, pro zio Parsifal Procopio. Le installiamo dal 1400, la ricetta è segretissima, certo. Sono 400 botaniche lasciate riposare in botti di azoto.
0: In botti di azoto,
5: azoto liquido.
0: Lei è sicuro che sia di azoto liquido? Poi la botte,
5: lo stiamo facendo pure per il Catanzaro. Volevo aprire una piccola parentesi.
0: Ma cos'è?
5: Catanzaro, se andiamo in campo con il sole sulle palle, l'acqua la vola e vedo più delle stelle, ogni passaggio è magia che si accende, la curva esplode, nessuno si arrende, senti il battito forte del nostro cuore, rosso e giallo è pura passione, Catanzaro a lei, e la nostra voce si sente, e Procopio. Con Procopio siamo tutti qua.
0: Procopio, ma come fa a far partire la musica, me lo vuole spiegare dal citofono?
5: Io.
0: Fabione, metti un disco per cortesia.
5: Bravo.
0: Procopio, arrivederci, grazie.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Radio Freccia, libera come noi.
8: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Motore a propulsione su INA non esiste nella realtà ingegneristica, aerospaziale o navale, okay. E non fa parte di tecnologie di propulsione alternative o convenzionali.
1: Ok.
0: Si tratta essenzialmente di un tormentone umoristico, di un'espressione goliardica o del classico meme di internet nato per l'assonanza divertente o surreale.
1: Scusa, possiamo risentire solo l'inizio?
0: Il motore a propulsione su INA.
1: Allora, ho dovuto chiedere a Manlio, perché uno vuole essere sicuro, uno vuole non avere nessun dubbio, vuole stare tranquillo. E quindi a quanto pare purtroppo non è vero. Non è vero questa cosa che diceva Procopio del motore a propulsione su INA, anche se devo dire suonava molto credibile.
2: Che Procopio, io ti amo. Ti giuro che se il Catanzaro vince contro il Monza vado in giro con un cartello che ho scritto: Procopio venne, vide e disse minchia, il Catanzaro in Serie A. Un sogno che sia vero.
1: No, non ripartiamo con l'inno del Catanzaro, ti prego. Ma no, ciao amici del Catanzaro, vi vogliamo bene. Quale sarà il simbolo? Aspetta che lo cerchiamo. Simbolo del...
3: Un'aquila.
1: È un'aquila? L'aquila va forte comunque nelle squadre di calcio. Anche la Lazio credo abbia l'aquila, no? Come simbolo, se non ricordo male. Sì. C'è Wally che le sa più di me. Altri che hanno l'aquila che non mi vengono in mente? Boh, l'Ajax ha un'aquila, può essere? Una cosa tipo uno... Ah no, c'è l'elmo, è vero, l'elmo di Aiace, per quello è l'Ajax. Vedi, amici del Catanzaro Calcio, vi vogliamo bene, insomma, come avete capito, purtroppo dobbiamo darvi la ferale notizia, cioè che non esiste ancora il motore a propulsione su INA, ma ci stiamo lavorando adesso che abbiamo avuto questo input e soprattutto questa bella idea di Procopio. Un po' di canzoni che abbiamo sentito oggi invece che ci stanno bene, perché abbiamo recuperato anche un po' di compleanni, cioè 2 giorni fa era il compleanno di Joy Ramon, anche se non è qui a spegnere le candeline, ma noi in qualche modo la festa gliela facciamo lo stesso. E poi oggi è il compleanno invece di Kevin Shields, e quindi un po' di My Bloody Valentine con un po' di shoegaze, che fa sempre bene alla salute, se non altro perché ti fa fare la ghignatina. Lo shoegaze è uno di quei generi dove servono per forza i capelli lunghi, perché shoegaze vuol dire fissare le scarpe, ed era la presa per il culo di quelli che guardavano questi, che avevano 400 pedali davanti ed erano sempre lì con la testa bassa a guardare tutti i pedali per controllarli e non guardavano mai davanti. Quindi come si chiama questo genere in cui si fanno suoni d'ambiente, chiamiamoli così, ed atmosfera, con una sottofondo rock? Si chiama shoegaze. E questa pure l'abbiamo portata a casa. Le avremo chiuse tutte oggi le parentesi, Fabione, oppure no? Bah, oddio, oddio. Facciamo così, domani, parentesi graffa, punto e a capo col mixatone che vale come l'asso piglia tutto. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani. Grazie Fabione Macuba Romano in regia, Wally vi porta alle 20, la migliore delle serate. E come sempre, don't forget your life.

0: Show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita
1: caffè.
2: Devo dare felicità.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 18, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nel 21esimo giorno di maggio. Wally vostro qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, e voi se volete potete approfittare della mia, quantomeno fino alle 20, perché poi il Molo si estende in questa fascia oraria, con un grazie e un saluto a Fabione Romano, a Nobody e a Diana Consolazio, che immagino fosse comunque in redazione. Bene, da qui per le prossime due ore il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo dato origine al giovedì Low Wally, no? Un modo per aprire completamente le linee. Per cui se avete riflessioni, cose che avete un po' lì in sospeso, che vi sono rimaste sul gargarozzo, ebbene non fatevi problemi, siamo qui che aspettiamo. Ripeto, 366-663-4466. Un saluto anche a chi ci segue dal 258 del digitale o al 738 di Sky in HD dalla radiovisione.

Tra le poche certezze che ci sono a proposito del significato di questa canzone straordinaria degli Oasis che si chiama Wonderwall, ce n'è una forse che è certa al 100%, cioè che il titolo deriva, è ispirato diciamo al titolo del primo album da solista di George Harrison, che era Wonderwall Music. Dopodiché, a proposito di proprio il significato più profondo, il cantante degli Oasis, Liam Gallagher, ha spiegato: Wonderwall può essere qualsiasi cosa, è solo una bella parola. È come cercare quel fottuto biglietto dell'autobus che non trovi. Tu stai cercando di trovarlo, quel bastardo, e finalmente lo trovi, lo tiri fuori e ecco, quella è la sensazione da Wonderwall. Mi sembra chiaro, no? D'altronde, dai Gallagher, voglio dire, questo tipo di spiegazione te lo aspetti anche. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Rolling Stones con In The Stars. Subito invece è il turno dei Nothing But Thieves con Wake Up Call qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14 minuti, leggendari, questo è l'unico aggettivo che si può attribuire ai Rolling Stones che abbiamo appena ascoltato con In The Stars, che è una delle canzoni contenute in Foreign Tongues, il loro 25esimo album in studio che vedrà la luce il prossimo 10 di luglio. D'altronde è una carriera davvero incredibile la loro. E noi li abbiamo appena ascoltati su Radio Freccia insieme a Wally Vostro. Già che siamo in ballo di leggende, vi ricordo che Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. E adesso...

0: Simon e Garfunkel con The Sound of Silence su Radio Freccia insieme a Wally Vostro nel Molo 17.
1: Chi è? Una riflessione, fratello, ho trovato un pacco di tortellini scaduto 7 giorni fa. Mm-hmm. Posso mangiarlo lo stesso dopo almeno bevo 4 litri di rosso, no?
0: Io sul discorso data di scadenza degli alimenti sono un po' fifone, nel senso che poi ci sono diverse scuole di pensiero, il da consumarsi preferibilmente, ci sono alcuni alimenti che puoi continuare a consumare. I tortellini, essendo pasta all'uovo, certo, con qualche conservante, secondo me dopo una settimana è meglio che li butti. Fai una cosa, mangia qualcos'altro, fratello Tep, e poi bevi quei 7-8 litri di vino che vuoi bere. Cioè, la stessa cosa, però eviterei l'intossicazione, capito? Perché mi sembrerebbe stupido andarmela a cercare. Così, la butto lì. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Noah Kahan con Doors. Subito invece gli Monsters and Men su Freccia con Lilo Talks.

0: Too sharp.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Dai, dai, dai, su, su.
4: Walk time.
6: 18 e 28 minuti, buon giovedì, buon 21esimo giorno di maggio, insieme a Buolli Vostro, come di consueto, dalle 18 fino alle 20 su Radio Freccia nel modo 17. No? Mi viene in mente la parola a modo perché è arrivato un messaggio relativo al giovedì Low Buolli, no? Questo momento in cui apriamo le linee per condividere pensieri. E Elena dice: Buolli, vorrei dire a quel collega che arriva sempre un minuto prima della fine del mio turno, cioè sì, proprio un minuto d'orologio prima per darmi il cambio, costringendomi poi a fare almeno 15 minuti in più quando sono dentro da 8 ore, entrata dalle 5 del mattino, sei un emerito stronzo. Scusate, tappate le orecchie ai bambini, però quando va detto, no? Perché, come diceva il maestro Funari, quando uno è stronzo, gli devi dire che è stronzo. Cioè, capito? Perché sennò poi si fa delle false illusioni. Quello è un video che andrebbe, secondo me, proiettato nelle scuole di tutto il mondo, capito? Di la parola str... perché sennò chi la riceve poi si fa delle illusioni. Va bene, Frankie Goes to Hollywood su Freccia, questa è Relax.

0: Sei piccola.
1: Ho sentito la parolaccia.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Sono Lorenzo e vengo da Pisa.
0: Ciao, ciao, hai ragione.
2: Ciao Wally, io ciao. Sono il babbo.
0: È andata
2: Michele.
0: Così.
2: È andata così.
0: Però ciao, posso dire, ci sono parolacce e parolacce. Secondo me quella parola lì che usava dire il dottor Funari, ma non dico da insegnare ai bambini, però in qualche modo illuminarli sull'utilizzo che se ne può fare, secondo me è una faccenda che comunque va approfondita. Adesso questa è una patata bollente che lancio ai genitori, adesso io schiaccio off e li finisce. Va bene, fra pochissimo Generation Younglin con Storm 2 dalla Top 20, subito invece una canzone che della Top 20 ha fatto parte, firmata Shine Down, si chiama Daylight.

Radio Freccia, libera come noi. Top 20. Like an empty fire.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia.
5: Zon zon.
4: Walk time.
5: 18 e 42 minuti su Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto dal lunedì al giovedì. Chi è?
6: Ciao Wally. Ciao. Ma per lo sfrecciato di prima, secondo me i tortellini sono ancora buoni. Contro lo spreco alimentare, che è una piaga della nostra società, mi raccomando. Chiaro. Poi con 4 litri di vino, secondo me possono anche scaduti un anno e mezzo, non se ne accorge, certo, perché sta male più per il vino che per i tortellini. Certo. Un abbraccio e rock and roll.
5: Ciao Ricky, hai ragione, contro lo spreco alimentare sempre e comunque, però dall'altro lato io dico anche, se purtroppo capita, hai nel frigo o in dispensa qualcosa che è andato male, non è che per evitare lo spreco alimentare lo devi mangiare per stare male, no? Cioè, nel senso, ci vuole anche un po' di idea da questo punto di vista. Leggevo che è saltata fuori questa nuova modalità, questo nuovo metodo per fare la spesa, che è intitolato, chiamato 5-4-3-2-1, e consiste nel suddividere l'alimentazione in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come i cereali integrali e un extra a scelta. E non è una stupidata. Poi chiaramente in base a quanti sono i componenti del nucleo familiare si fanno i conti, no? Cioè mi serve tot, per evitare sprechi alimentari, soprattutto, ripeto, che poi gli sprechi alimentari sono figli degli acquisti compulsivi, no? All'improvviso tu dici, oh beh, butta dentro, e poi gran parte di quella roba lì purtroppo va male. Ripeto, cercatelo sul web, 54321, potrebbe essere molto interessante. Tears for Fears su Radio Freccia, questa si chiama Woman in Chains.

Sì, questa è una canzone densa e intensa, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista delle liriche. Liriche che trovano poi il loro centro di gravità permanente in una delle ultime frasi del testo, cioè "So free her", che in italiano significa liberatela, liberala. E questo insieme di parole diventa poi il punto in cui si compie questo inno contro la sottomissione della figura femminile, perché di fatto Woman in Chains dei Tears for Fears è questo. Quello che mi sorprende sempre e mi emoziona è la capacità degli artisti di far passare dei messaggi densi e intensi e importanti, soprattutto come questo, che è valido, era valido allora ed è valido adesso e sarà valido per sempre, su delle strutture melodiche che però sono un po' più tenui, un po' più languide, no? Perché in un mondo in cui tutti urlano, ogni tanto abbassare i toni rende questi messaggi ancora più diretti, no? Ancora più chiari. Credo che, insomma, questa sia un'altra cosa che la musica ci potrebbe insegnare. Va bene, questa è Radio Freccia, allora i Kaiser Chiefs con I Predict a Riot.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:56 minuti di un giovedì 21 di maggio che spero, come di consueto, come dico ogni giorno, pieno di sensazioni positive, pieno di sorrisi. Alle note pensiamo noi, in questo caso quelle dei Temper City con Self Aware, direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle che vi facciamo ascoltare ogni giorno e che tengono alta la bandiera del rock and roll o comunque dei suoi derivati. Ripeto, Temper City con Self Aware. Già che siamo in ballo, ricordatevi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire